0: ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo, lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti. Gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi. E più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere, per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

aver paura di innamorarsi troppo, non disarmarsi per non sciupare tutto.

non dire niente.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Siamo a venerdì 9 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Ben ritrovati da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Sarete molto attenti alla qualità della carta o della superficie su cui scrivete. Se la penna non scorre come volete, cambierete supporto finché non troverete l'attrito perfetto per fissare i vostri pensieri. Toro, oggi la vostra gola sarà il punto debole o di forza. Cercherete un sapore forte, quasi piccante o amaro, per svegliare i sensi da un torpore settimanale. Gemelli, in amore sarete molto veloci nelle risposte. Una botta e risposta fulminante col partner trasformerà una discussione logistica in un gioco di scherma intellettuale estremamente eccitante. Cancro, vi troverete a osservare una persona sconosciuta e a immaginarne la storia basandovi solo sulle sue scarpe o sulla sua borsa. Questa deriva fantasiosa vi servirà a evadere da una routine lavorativa. Leone, sarete chiamati a dare un giudizio su una questione estetica. Non sarete diplomatici, direte esattamente cosa è pacchiano e cosa è elegante, guadagnandovi la stima di chi cerca onestà e non adulazione. Vergine, un piccolo errore in un calcolo o in una data vi farà perdere 10 minuti, ma trovarlo vi darà una soddisfazione immensa. Sarete il filtro di sicurezza che salva il gruppo. Bilancia, in amore sarete molto sensibili agli spazi fisici. Se il partner si avvicina troppo mentre siete concentrati, potreste avere uno scatto di impazienza. Scorpione, sarete attratti da un tema proibito o da un segreto di cui tutti parlano a bassa voce. Invece di spettegolare, osserverete le reazioni degli altri al segreto, studiando la natura umana. Sagittario, vi sentirete improvvisamente goffi o troppo ingombranti per il posto in cui vi trovate. Cercherete di muovervi con più economia di gesti, provando a essere invisibili per godervi lo spettacolo del mondo. Capricorno, riceverete una proposta che sembra vantaggiosa ma che ha un dettaglio che non quadra. Vi impunterete finché non avrete una risposta chiara, evitando una trappola. Acquario, in amore vivrete un momento di telepatia di coppia. Arriverete alla stessa conclusione su un programma serale senza parlarne, confermando che sotto la pelle scorre una corrente comune molto forte. Pesci, sarete molto sensibili al tatto. La pelle secca, un maglione che pizzica o una stretta di mano troppo molle influenzeranno il vostro umore. Cercherete solo superfici levigate e contatti rassicuranti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Il profumo di caffè lo sentiamo come, stamattina sicuramente l'avrete sentito anche voi mentre uscivate di casa. A me capita spesso, esco di casa per arrivare in radio e sento dei vicini che già sono belli che attivi, quindi non sono l'unica che si sveglia così presto e siamo in una grande famiglia di mattinieri. Buongiorno cari amici, siamo al 9 ottobre, è già venerdì, mi è arrivata la fine della settimana, diamoci il tempo di svegliarci un po' insieme con le nostre belle canzoni romantiche. Un saluto a Simone Serpone, come sempre, che si occupa della parte tecnica. Io direi di iniziare, che dite? Umberto Bindi, Il mio mondo, e tra poco anche Anna Oxa, Questa è vita.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Venerdì 9 ottobre, Monia Break con voi, Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore che ci svegliano, ci danno la carica, l'energia per affrontare anche questa giornata e perché no anche questo fine settimana, visto che il venerdì è alle porte. Intanto però con calma ci svegliamo, giusto? Un saluto alle persone che stanno facendo colazione, un saluto a chi magari è in auto e sta tornando a casa dopo una notte di lavoro. Dai, raccontatemi tutto e mandatemi le famosissime cartoline del buongiornissimo caffè, 331 240 78 78, linea WhatsApp sempre attiva. C'è Drupi con Sambario e tra poco Giardino dei Semplici con Dopo un Rock and Roll.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ancora buona mattinata romantica, cari amici, andiamo a scoprire questa giornata. Oggi è il 9 ottobre, come sempre partiamo dai santi del giorno: San Dionigi, vescovo di Parigi e martire, e San Donnino di Fidenza, anche lui martire. Per quanto riguarda gli eventi successi in questa giornata, il 9 ottobre del 63 ci fu il disastro del Vaillant, una gigantesca frana che si staccò dal monte Toc e precipitò nel bacino della diga del Vaillant. Questa ondata superò la diga, distruggendo il paese vicino, Longarone, anche i comuni limitrofi, causando quasi 2000 vittime. Tra l'altro ci sono stata tanti anni fa a vedere la diga del Vaillant. Diciamo che vengono sempre i brividi quando succedono queste

cose. Per quanto riguarda sempre gli eventi di questa giornata, nel 1960 ci fu il debutto di Sciascia, Leonardo Sciascia, che debutta con il primo romanzo, segnando proprio l'inizio di una carriera molto importante. Lui uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano. Sempre in questa giornata, qualche anno fa, Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti, ricevette il Nobel per la pace per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli. Poi le cose sono un po' cambiate, funziona così. Gianni Meccia, Il barattolo, tra poco Antonello Venditti, Ricordati di me.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Romantica Radio, sono Fidalma da Roma, un saluto a tutti voi, grazie per le belle giornate, per le ore che ci fate passare in tranquillità e serenità, e un saluto anche a Stefano e Ornella, i miei amici, quelli che mi hanno aiutato a conoscervi. Ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

La nostra mattinata prosegue meravigliosamente, come il titolo della canzone dei Cugini di Campagna che ascoltiamo adesso. Tra pochissimo anche l'appuntamento con l'oroscopo, andremo a vedere cosa dicono le stelle. È sempre bello, io sono dei gemelli, ascolto Roberto nell'attesa che sia sempre tutto bello che positivo. Tra poco anche Fabio Concato con Tornando a casa qui su Romantica Radio.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Siamo a venerdì 9 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Ben ritrovati da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Sarete molto attenti alla qualità della carta o della superficie su cui scrivete. Se la penna non scorre come volete, cambierete supporto finché non troverete l'attrito perfetto per fissare i vostri pensieri. Toro, oggi la vostra gola sarà il punto debole o di forza. Cercherete un sapore forte, quasi piccante o amaro, per svegliare i sensi da un torpore settimanale. Gemelli, in amore sarete molto veloci nelle risposte. Una botta e risposta fulminante col partner trasformerà una discussione logistica in un gioco di scherma intellettuale estremamente eccitante. Cancro, vi troverete a osservare una persona sconosciuta e a immaginarne la storia basandovi solo sulle sue scarpe o sulla sua borsa. Questa deriva fantasiosa vi servirà a evadere da una routine lavorativa. Leone, sarete chiamati a dare un giudizio su una questione estetica. Non sarete diplomatici, direte esattamente cosa è pacchiano e cosa è elegante, guadagnandovi la stima di chi cerca onestà e non adulazione. Vergine, un piccolo errore in un calcolo o in una data vi farà perdere 10 minuti, ma trovarlo vi darà una soddisfazione immensa. Sarete il filtro di sicurezza che salva il gruppo. Bilancia, in amore sarete molto sensibili agli spazi fisici. Se il partner si avvicina troppo mentre siete concentrati, potreste avere uno scatto di impazienza. Scorpione, sarete attratti da un tema proibito o da un segreto di cui tutti parlano a bassa voce. Invece di spettegolare, osserverete le reazioni degli altri al segreto, studiando la natura umana. Sagittario, vi sentirete improvvisamente goffi o troppo ingombranti per il posto in cui vi trovate. Cercherete di muovervi con più economia di gesti, provando a essere invisibili per godervi lo spettacolo del mondo. Capricorno, riceverete una proposta che sembra vantaggiosa ma che ha un dettaglio che non quadra. Vi impunterete finché non avrete una risposta chiara, evitando una trappola. Acquario, in amore vivrete un momento di telepatia di coppia. Arriverete alla stessa conclusione su un programma serale senza parlarne, confermando che sotto la pelle scorre una corrente comune molto forte. Pesci, sarete molto sensibili al tatto. La pelle secca, un maglione che pizzica o una stretta di mano troppo molle influenzeranno il vostro umore. Cercherete solo superfici levigate e contatti rassicuranti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Pronti per una nuova ora insieme, romantica più che mai. È il 9 ottobre, io sono Monia Braga, siamo a venerdì, vi vedo e vi sento che siete pronti ad affrontare questo weekend. Tra l'altro i fine settimana autunnali sono sempre molto belli perché ci si dedica anche ai profumi, ai sapori di questa stagione, magari si passa anche più tempo in cucina, si creano delle belle torte, soprattutto buone, diciamo così. Se c'è una cosa bella è il profumo di torta in forno quando entri in una casa, se poi è di mele ancora di più perché è un po' la mia preferita. Captain Antenil adesso ad aprire questa nuova ora, tra poco anche Miguel Bosé con Se tu non torni e tra poco la collection musicale Italia 90.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: È il 9 ottobre, andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Oggi è il compleanno di Caparezza, lui pugliese doc di Molfetta, zona Bari, famoso come cantante, rapper, sicuramente molto apprezzato, anche a me piace particolarmente. Adesso ha deciso di ritirarsi un po' dalla scena anche per questioni di salute e noi speriamo, insomma, di ritrovarlo. Sarebbe stato il compleanno anche di una icona culturale senza tempo, figura, simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo e soprattutto una colonna portante della storia della musica, cioè John Lennon. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. Tra l'altro ho sentito questa news del grande film evento che arriverà sui Beatles, 4 film, uno per ogni componente. Beh, vedremo quando arriverà. Adesso arriva Lucio Battisti con Il Monolocale, tra poco anche Pino Donaggio con Come Sinfonia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Che bella questa mattinata che stiamo passando insieme. Tra l'altro il venerdì ha sempre un sapore un po' diverso, giustamente. Per molti potrebbe essere l'ultima giornata di lavoro della settimana, per molti magari ci potrebbe essere una partenza, magari una piccola gita fuori porta per il weekend, qualcuno magari starà facendo colazione, poi parte e via, insomma. Beh, nel caso vogliamo scoprire dove andate, 331 240 78 78, portateci con voi. Sapete che Romantica Radio si può ascoltare in streaming ovunque, anche attraverso la nostra app, tanto l'avete lì sul vostro smartphone e noi siamo sempre presenti. Arrivano i Dick Dico con L'isola di White e tra poco Dino con

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve a tutti, sono Giorgio da Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Vi ascolto sempre, assiduamente, non faccio altro che sognare insieme a voi con questa bellissima musica del passato, la vera musica italiana. Grazie ancora per l'attenzione e buon ascolto a tutti quanti voi.
1: Romantica Radio, sono Tobia da Torre del Greco. Niente, voglio semplicemente rinnovarvi che siete i numeri uno e rallegrate e rasserenate le mie giornate. Ciao, un bacio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Tra pochissimo chiudiamo questa seconda ora, ma ne abbiamo una terza a disposizione come sempre per ascoltarci tante belle canzoni romantiche, ovvero Romantica Radio, perché noi siamo quelli della vera melodia che parla al vostro cuore in questo viaggio molto lungo che va ad esplorare gli anni passati con le più belle canzoni. Attenzione, nella prossima ora poi ci sarà anche un bel momento legato a voi, vi faremo un bel regalo, intanto vi regalo Mal con Parlami d'amore Marium. E tra poco Gianni Morandi e Demi Stewart, Grazie perché, su Romantica Radio, tra poco anche l'oroscopo.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno. Siamo a venerdì 9 ottobre 2026 e questo è il nuovo appuntamento con l'oroscopo. Ben ritrovati da Roberto. Partiamo dall'Ariete. Sarete molto attenti alla qualità della carta o della superficie su cui scrivete. Se la penna non scorre come volete, cambierete supporto finché non troverete l'attrito perfetto per fissare i vostri pensieri. Toro, oggi la vostra gola sarà il punto debole o di forza. Cercherete un sapore forte, quasi piccante o amaro, per svegliare i sensi da un torpore settimanale. Gemelli, in amore sarete molto veloci nelle risposte. Una botta e risposta fulminante col partner trasformerà una discussione logistica in un gioco di scherma intellettuale estremamente eccitante. Cancro, vi troverete a osservare una persona sconosciuta e a immaginarne la storia basandovi solo sulle sue scarpe o sulla sua borsa. Questa deriva fantasiosa vi servirà a evadere da una routine lavorativa. Leone, sarete chiamati a dare un giudizio su una questione estetica. Non sarete diplomatici, direte esattamente cosa è pacchiano e cosa è elegante, guadagnandovi la stima di chi cerca onestà e non adulazione. Vergine, un piccolo errore in un calcolo o in una data vi farà perdere 10 minuti, ma trovarlo vi darà una soddisfazione immensa. Sarete il filtro di sicurezza che salva il gruppo. Bilancia, in amore sarete molto sensibili agli spazi fisici. Se il partner si avvicina troppo mentre siete concentrati, potreste avere uno scatto di impazienza. Scorpione, sarete attratti da un tema proibito o da un segreto di cui tutti parlano a bassa voce. Invece di spettegolare, osserverete le reazioni degli altri al segreto, studiando la natura umana. Sagittario, vi sentirete improvvisamente goffi o troppo ingombranti per il posto in cui vi trovate. Cercherete di muovervi con più economia di gesti, provando a essere invisibili per godervi lo spettacolo del mondo. Capricorno, riceverete una proposta che sembra vantaggiosa ma che ha un dettaglio che non quadra. Vi impunterete finché non avrete una risposta chiara, evitando una trappola. Acquario, in amore vivrete un momento di telepatia di coppia. Arriverete alla stessa conclusione su un programma serale senza parlarne, confermando che sotto la pelle scorre una corrente comune molto forte. Pesci, sarete molto sensibili al tatto. La pelle secca, un maglione che pizzica o una stretta di mano troppo molle influenzeranno il vostro umore. Cercherete solo superfici levigate e contatti rassicuranti. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: Questa è sempre Romantica Radio, nuova ora per noi, Monia Braga, fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Subito dopo Ornella poi saluto anche Marco Tre, che magari è all'ascolto, saluto anche Lucio Belmonte, che lo ascoltate nel pomeriggio, Alessandra Riccetti, carissima collega, Roberto Malvagia, saluto anche Alex Poli e i colleghi del weekend, che sicuramente sono già pronti a tenervi compagnia per questo fine settimana. E allora fatemi salutare Roberto Pagazzoli, fatemi salutare anche Paola Coda, e poi abbiamo Benny, Giampa, Simonette, insomma siamo un super gruppo, mamma mia, tra l'altro 7 giorni su 7 con tante belle canzoni d'amore. Olivia Newton-John adesso, e tra poco anche Raffaella Carrà con Forte, Forte, Forte.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma davvero bastano davvero poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene una sigla? Beh, alzate il volume e ascoltate.

Eh sì, tutto cominciò con Laura Palmer, avete capito? E beh, allora scrivete di quale programma era la sigla che abbiamo appena ascoltato, ma era riconoscibilissima, mamma mia, io però avevo paura, non guardavo questa serie perché ero piccolina. 331-240-7878, il più veloce a dare la risposta giusta riceverà un nostro gadget romantico.

0: una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Da lunedì sciopero di 24 ore in tutti i siti ex Ilva. Lo hanno rivelato i sindacati Fim Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi con il governo. La misura arriva dopo che nella giornata dell'8 ottobre è stata annunciata la sospensione di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Raid russo a Kramatorsk nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea, il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti. Quest'attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. La legge elettorale è passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari, proteste da parte delle opposizioni. Uniti e compatti a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, ha scritto sui social la Premier Meloni. Il weekend MotoGP a Mandalika è iniziato con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che ha preceduto gli altri

0: due contendenti al titolo, Marc Márquez e Martin, piloti di nuovo in pista alle 9, ora italiana, per le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
0: Abbiamo ascoltato la redazione con le news, tra pochissimo canzoni sotto lo spot e vi ricordate la pubblicità della Ariston dell'88? Beh, nel caso vi sbloccheremo dei ricordi anche andando a ascoltare Limelight di Alan Parsons Project. Questo tra poco con questa bella rubrica che da un po' di tempo ci sta tenendo compagnia. Intanto Johnny Dorelli con l'immensità e tra poco Lou Rawls qui su Romantica Radio.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: Il brano Limelight degli Alan Parsons Project è diventato celebre in Italia soprattutto grazie al suo utilizzo come colonna sonora negli storici spot televisivi della lavatrice Margherita e del frigorifero supermarket dell'Ariston, a partire dalla fine degli anni Ottanta. Limelight è stata scritta da Alan Parsons ed Eric Wolfson, pubblicata come singolo nel 1984 e inserita nell'album Stereotomy del 1985, con la parte vocale cantata da Gary Brooker dei Procol Harum.

0: In Italia il brano è indissolubilmente legato alle campagne pubblicitarie di successo della Ariston, come quella della lavatrice Margherita del 1988 e del 1990, diventando un vero e proprio cult della televisione e della pubblicità vintage. Lo spot alterna scene di vita quotidiana di alcune donne con la funzionalità della lavatrice, la lavatrice con un nome di donna.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao romantica, come senti? In sottofondo ci sei te. Grande, grande, grande, grazie della vostra compagnia, ci rende un po' malinconici, però ci fa ricordare i bei tempi. Saluti da Roberto, da Fucecchio, ciao a tutti.
1: Romantica, una radio che non si dimentica. L'ascolto ogni mattina e mi sale l'adrenalina per il ricordo del passato che non ho mai dimenticato. Ciao, Armando da Portici.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, prima però vi devo dire qual era la sigla che abbiamo ascoltato nello spazio dedicato al momento regalo. Era la sigla di Twin Peaks. Eh sì, mamma mia, io ammetto di non averla mai vista questa serie perché mi faceva un po' paura, ma io ero piccolina. La famosissima Laura Palmer, mamma mia. Complimenti a tutte le persone che hanno indovinato, il più veloce riceverà il nostro gadget. Io vi saluto, vi auguro di passare una buona giornata, un buon venerdì, tra pochissimo Ornella con voi, vi auguro anche un buon weekend ovviamente, ci salutiamo con Gianni Morandi, Solo chi si ama veramente, e tra poco Claudio Baglioni con Tutto l'amore che posso. Un bacio e buon weekend.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

Eccoci insieme anche stamattina, buon venerdì 9 ottobre, anche da Ornella Rauccio, da tutto lo staff di Romantica Radio. Saluto ancora Monia che ha aperto la giornata per voi. Noi abbiamo un bel cammino fino a mezzogiorno insieme, tante cose da fare, ma soprattutto lo stare insieme a voi. Allora vi ricordo i nostri contatti. Il numero 331 240 78 78. Il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Vi aspetto come sempre con il sorriso più grande e con lo stesso sorriso ascolto con voi la musica che sta per arrivare. E dal 1982 tra poco avremo Gianni Togni con Io e Te, e subito Io e Te messi insieme cosa fa il titolo della nostra prima canzone, che è Noi di Patti Pravo.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Che bella la collection Italia 90, che tornerà anche più tardi in un secondo appuntamento, ma adesso, come al solito, abbiamo da celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. 9 ottobre del 1940, colui che ha fatto davvero la storia della musica. Ancora adesso aleggia il suo mito, la sua leggenda. Cantautore polistrumentista, membro dei Beatles dal 60 al 70, John Lennon. Non c'è altro da dire, cioè, magari diciamo una canzone su tutte Imagine, ma è tutto un capolavoro dietro l'altro, davvero un talento di quelli straordinari. Dedichiamoci ancora una volta adesso alla nostra musica e ritroveremo dal 74 i Romance con Un momento di più. Subito c'è anche Sandro Giacobbe, la prossima è Ti voglio.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Accomodatevi ancora una volta nella DeLorean della Roccio, nella nostra macchina del tempo, così andiamo anche a rivivere accadimenti speciali avvenuti in passato. In questa data, 9 ottobre del 1888, il monumento a Washington viene aperto al pubblico. Questo obelisco enorme di marmo di oltre 169 metri. Non mi ci fate pensare, che già mi gira la testa, voglio tornare a terra con voi e voglio tornare alla nostra musica. Facciamo una frazione tutta anni 60 e sì, allora troveremo Fred Bongusto con Una rotonda sul mare e subito la versione di Aretha Franklin del 68 di A Say a Little Prayer.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al

0: 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Pepoffs. Grazie per le bellissime canzoni che mandate tutti i giorni. Io vi ascolto dalla mattina alla sera, purtroppo sto in pensione e quindi rimango ben riposato sulla poltrona e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni. Grazie, grazie, continuate sempre così, bravi.
1: Sono Rosa da Caserta. Siete grandi, siete bravi e siete fortissime, le mie canzoni preferite dalla mia gioventù. Un bacione, siete grandi, da Caserta.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Dai ancora un piccolo step indietro nel tempo e poi ci fermeremo per quest'oggi. Torniamo al 9 ottobre del 1981, quando il presidente François Mitterrand, della mi esce sempre la cocosi quando si parla di Francia, come l'Ecluse, abolisce la pena di morte in Francia, appunto. E l'incredibile che fosse rimasta ancora in vigore fino ad allora, meno male, insomma, che poi ogni tanto l'umanità più o meno ragiona, non dico sempre. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo ancora alla musica romantica e ritroveremo i Beans tra poco con Soli, subito la bellissima canzone ecologista e pacifista del 76 di Pierangelo Bertoli dal titolo Eppure soffia.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Bom.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino d'Egiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Eravate in pensiero? Eccomi qui, sono già tornata. E allora ancora una volta, buongiorno, bentrovati qui su Romantica Radio, restateci. Io sono Ornella Ruccio, abbiamo tempo fino a mezzogiorno e ora diamo spazio a qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, continuate a scrivere. In questo caso saluto Olga da Bergamo che ha scritto: adoro Romantica Radio perché è unica. Nessuna radio è così, tanti ricordi che fanno battere il cuore, ci ha messo tanti cuoricini. Grazie davvero, e questa è la nostra mission, cioè confortarvi con i ricordi, con la nostra musica, che tra poco ci farà tornare a Sanremo 70 con Nicola Di Bari e La prima cosa bella. E subito raddoppia proprio l'intenzione nel titolo, perché musica, quella di Ornella Vanoni.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Al venerdì penso sia anche più dolce lo stare insieme, quindi volevo salutare le coppiette che magari si apprestano in qualche modo a vivere un weekend romantico, appunto. E allora restate su Romantica Radio perché c'è il romantico weekend, cambiano le voci, ma trovate ancora più compagnia, ancora più divertimento, sempre più musica romantica, quindi non vi perdete il sabato e la domenica anche su Romantica Radio. Intanto torniamo per noi alle nostre canzoni, le più belle canzoni d'amore. Tra poco avremo Nuovi Angeli con Anna da Dimenticare. Subito torniamo all'86 e grande canzone degli Eurythmics, la voce di Annie Lennox, il talento di Dave Stewart. Questa è The Miracle of Love.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Si contano i danni dopo il violento temporale che ha colpito Napoli, con piogge intense, disagio alla circolazione e allagamenti nei punti più vulnerabili della città. Rovesci intensi, fulmini e forti raffiche di vento. In salvo una persona bloccata in un sottopasso. Dopo 90 anni in USA torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica, perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Continua l'emergenza carburanti e il governo pensa alle prossime mosse. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori, con una riduzione di 2 centesimi. Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagio alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per le news. Tra poco di nuovo ci sarà la rubrica Canzoni sotto lo spot e si parlerà di una canzone che io ho sempre adorato, cantata da quello che era il leader degli Ultravox, Midgeur, grande motivo dal titolo Breathe, e scopriremo anche di quale spot pubblicitario era colonna sonora. E poi tornerà anche lo spazio per divertirci al venerdì, lo sapete, c'è Indovina la sigla, quindi ci sarà un gadget di Romantica Radio per uno di voi. Prima arriveremo a tutto questo con Laura Luca e Inutilmente tu. Ora, se avete mezz'ora, vi do il titolo di questa canzone di Nada dell'81 che stiamo per ascoltare, che è Dimmi che mi ami, che mi ami, che tu ami, che tu ami solo me. Ce l'abbiamo fatta.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Tra le canzoni lanciate da spot pubblicitari non possiamo dimenticare Breathe di Mijur. Il brano uscì nel 1996, ma un anno dopo divenne un grandissimo successo mondiale grazie a una famosa campagna pubblicitaria della Swatch.

0: Il cantautore scozzese Midge, ex leader degli Ultravox, pubblicò il brano nell'album omonimo Breathe, un disco che richiese anni di lavoro, ma che inizialmente passò quasi in ossequio, rischiando l'oblio dopo pochi giorni. La svolta arrivò quando la Swatch scelse il brano come colonna sonora per il celebre spot televisivo intitolato How Long is a Swatch Minute?, caratterizzato da immagini suggestive e surreali, come mani liberate da manette e catene che si spezzano. La pubblicità fece esplodere il pezzo, che risalì verticalmente le classifiche, conquistando il numero uno in Italia per 4 settimane consecutive e rilanciando le vendite dell'intero album.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Rita da Scafati, vi seguo tutte le mattine, mi fate ricordare la mia giovinezza, vi auguro una buona giornata, siete fantastici, Romantica Radio, per sempre.
1: Romantica, sono Rino da Napoli. Voi avete avuto il pregio di farmi ascoltare solo voi, quindi io vi ringrazio perché mi tenete compagnia tutta la giornata e non solo la giornata, anche le ore serali e le ore notturne. Va bene? Grazie e continuate sempre così. Un bacio da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

sing a song for you. Come non vero sei te, ma tu non ti si riconosci neanche. Ne è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Eccoci qui in Indovina la sigla, mettiamo alla prova la vostra memoria musicale. Riuscite da poche note a riconoscere a quale telefilm o cartone animato, attenzione, appartiene una sigla? E allora ascoltate.

Grazie a loro tutti volevano giocare a pallavolo, avete capito? E allora scrivete di quale programma questa musica che abbiamo ascoltato era la sigla al 331-240-7878, ma rapidi, perché solo il primo, solo il più veloce a dare la risposta giusta conquista un gadget di Romantica Radio.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Altro giro, altra corsa, abbiamo una nuova ora insieme e ancora bentrovati. Buon venerdì 9 ottobre da Ornella Rauccio, da tutti i personaggini di Romantica Radio, insieme fino a mezzogiorno. Saluto adesso ancora uno tra quelli che stanno scrivendo al 331 240 78 78. Grazie sempre a tutti, in questo caso Alfredo da Roma, che ha scritto: grazie a tutti voi di Romantica, sto ritrovando il piacere di tornare ragazzo e rivivere i sentimenti di allora. E allora confermo io, che bello, questa è una grande gioia. Facciamo allora rivivere ancora altri sentimenti con le prossime canzoni. Andremo al 2006 con Gianna Nannini, autrice di questa canzone in piccola parte insieme a Pacifico, bellissima, Sei nell'anima, e subito Occhi pieni di vento di Wes.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Secondo appuntamento con la nostra collection Italia 90 e adesso sapevate che esiste la paura di innamorarsi, che è proprio una fobia? Io non lo sapevo, si chiama filofobia ed è proprio questa paura che ha dei sintomi fisici, anche psicologici e dei comportamenti correlati, e tra le cause sembra ci siano traumi passati oppure carenze infantili o ancora la paura della perdita di controllo. Io direi invece viviamo la vita così com'è, godiamoci le piccole grandi gioie che arrivano, e se arriva anche un innamoramento, sarà il benvenuto, e io lo spero per tutti voi. Accompagniamolo con la nostra musica romantica e avremo tra poco Alice dal 75 con Io voglio vivere. Subito c'è Un angelo per Enzo Andriello.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate.

contributo, perché potete anche voi infilare le vostre esperienze raccontandole. Va bene, detto ciò, torniamo alla musica e avremo tra poco Santa Rosa con Piano Piano. Subito torniamo al 1969 con Aphrodite's Child. La prossima è Quando l'amore diventa poesia.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ma che sorpresa! Ho ritirato la macchina nuova ed era installato Romantica Radio. Bellissime canzoni, complimenti a tutti. Ciao!
1: Mentre io mi dirigo verso il lavoro, ascoltando Romantica e col cuore nello zucchero, da Anna da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Anche oggi siamo quasi ai saluti, ma prima ho da svelare la soluzione all'indovinello musical televisivo che abbiamo fatto prima in Indovina la sigla. Beh, quello che vi abbiamo fatto ascoltare era un pezzettino della sigla di Mila e Shiro, Due cuori nella pallavolo. Complimenti a chi è stato così veloce da conquistare subito uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non ce l'avesse fatta, come sempre ci saranno altri appuntamenti, e poi se volete proprio i nostri gadget c'è sempre la sezione shop online nel nostro sito romanticaradio.it. Stiamo per ascoltare insieme, prima che io vada via, Santo California dal 74 con Tornerò, e infatti io tornerò lunedì, e prima ancora Fabio Vanni con Lei balla sola. A proposito di ballare, eccolo qui, è arrivato l'uomo che ha l'agilità nel ballare di un ciocco di legno, ed è Marco Tre che sarà con voi da mezzogiorno alle 15 da Ornella Rauccio. Grazie a tutti, buon fine settimana, appuntamento lunedì dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Bollettino d'equiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

e oggi è Giavè. Eh sì, non esiste soltanto il Giaggiò di Monia Braga di cui hai copyright, ma anche il Giavè. Inauguriamo questo nuovo termine in questo fine settimana insieme a Marco Tre fino alle ore 15. Allora, buongiorno, buongiorno a Simone Serpone, a Ornella Rauccio che ci ha lasciato poco fa e poi ancora a Verdiana Sasso che è dall'altra parte del vetro e risponde alle vostre telefonate. Allora, partiamo subito con la musica, ma sì, c'è Drupi con Fammi Volare e in questo venerdì segue Piero Ciampi in L'amore è tutto qui. Rimanete con Romantica, queste sono le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Il viaggio delle emozioni continua, solo su Romantica.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

questa notte, non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

Questa è Romantica Radio e queste sono le più belle canzoni d'amore. Subito ascoltiamo Riccardo Cocciante con Sincerità e immediatamente dopo c'è Bill Champling con questo pezzo del 1981, Tonight. Tonight, come singolo di punta di un suo secondo album in studio intitolato Runway. Pensate che questo pezzo, proprio per la pubblicazione di Runway, attirò l'attenzione della band Chicago. Impressionati dal suo talento vocale e compositivo, lo ingaggiarono ufficialmente subito dopo, inaugurando la storica era di successi degli anni '80 dei Chicago come Hard to Say I'm Sorry o Look Away. Noi ci riascoltiamo questo Tonight, Tonight tra un po'. Adesso c'è Cocciante.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Navi Pillay, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel

0: Ma il tempo in Italia: nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Formula 1: Russell su Mercedes è il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo. Alle 14:30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Ringraziamo ancora una volta la nostra redazione giornalistica. Troverete Romantica News più tardi alle 15:30 con Lucio Belmonte, notizie da tutta Italia e da tutto il mondo. È la volta di ascoltare Roberto Vecchioni tra un po' con Vorrei, ma subito dopo ci saranno le canzoni sotto lo spot, pezzi che hanno fatto la storia magari per una pubblicità, ad esempio questa della Vodafone, sto parlando dei Tearful Fears, Sowing the Seeds of Love. Ebbene, la riascolteremo proprio in canzoni sotto lo spot, che potete riascoltare anche in podcast in tutte le trasmissioni su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata. C'è Mario Rosini ora con Sei la vita mia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Altro esempio di una canzone tornata al successo dopo essere diventata colonna sonora di uno spot? Sowing the Seeds of Love dei Tears for Fears. Il brano è stato utilizzato da Vodafone nel gennaio 2008 per il lancio pubblicitario della Vodafone Internet Key. Il brano originale era stato pubblicato nel 1989 come primo estratto dell'album The Seeds of Love.

0: scritto da Roland Orzabal, il pezzo unisce un sound pop rock orchestrale e psichedelico ispirato ai Beatles a riflessioni e critiche contro le politiche di austerità del governo conservatore britannico dell'epoca. La campagna pubblicitaria mostrava persone intente a navigare sul web in completa libertà e in luoghi insoliti all'aperto, giovani su una statua, manager scalzi su un'aiuola e gruppi di persone sui rami di alberi secolari. L'energia e la freschezza retro di Sowing the Seeds of Love servivano a sottolineare il senso di connessione libera, gioiosa e senza confini offerto dalla tecnologia portatile dell'epoca.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, siete sempre fantastici con la vostra bella musica e io vi ascolto sempre. Un bacio da Giovanna.
1: Romantica, sono Gabriele da Caserta, vi ascolto tutte le mattine, tutti i pomeriggi. Grazie per quello che fate. Buon lavoro.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo arrivati al punto in cui l'intelligenza artificiale fa tutto da sola. È il banco di prova, lo ha messo in pratica il ricercatore di Teramo che ha creato questa AI. A lei gli regala un orologio da 30 euro comprandolo con la carta di credito dello sviluppatore, per intenderci. Ma di questo ne parleremo durante la nostra trasmissione di oggi. Rimanete all'ascolto se siete incuriositi. Abbiamo Ryokis con "C'è una strana espressione nei tuoi occhi, quella che sto vedendo in quella di Simone", dopo questa cosa che ho detto sull'intelligenza artificiale. E subito dopo Michele Zarrillo con "5 giorni", rimanete con noi.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: I miei saluti quest'oggi li invio direttamente in Liguria, a Genova, dove c'è Rodolfo che compie 60 anni tondi tondi, e la moglie Rosina che ci scrive: lo conosco da quando ha 15 anni ed è un amore che non finisce mai, e non potevano altro che ascoltare Romantica Radio. Bravi. Luisa a Torino, in via Madama Cristina, né a Torino, e ti mando i miei saluti, grazie per i complimenti e cerea. E ancora Marco da Benevento e Angelo dalla Spezia, un nostro assiduo ascoltatore. Adesso invece ci ascoltiamo per tutti i festeggiati, gli annunciati e i disannunciati, insomma per tutti gli ascoltatori, Ed Rabbit in You and I, e subito Peppino Di Capri e il suo ricordo con I Sognatori.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Allora, la storia che vi annunciavo prima di questo ricercatore del Teramano che ha diciamo studiato su questa intelligenza artificiale creando questo fiore, così chiamata, ecco, un sistema di intelligenza artificiale a cui vengono date memoria, continuità nel tempo e la possibilità di prendere alcune iniziative senza aspettare necessariamente una richiesta dell'utente. E infatti Fiore ha memorizzato e poi agito da sola, in particolare ha ricordato che il suo creatore fosse un appassionato di orologi e ha quindi deciso di comprargliene uno. Quindi che cosa ha fatto? Autonomamente ha fatto delle ricerche tra mercatini dell'usato e annunci online e poi ha trovato un orologio da comprare sul sito subito.it. Ha fatto da sola l'ordine, contattando il venditore e contrattando anche il prezzo, pagando con la carta di credito, chiaramente che era stata inserita dal suo inventore. Ed è riuscita ad acquistare questo orologio in totale autonomia. Qualcuno di voi dirà: pensate a che punto siamo arrivati. E io aggiungo: si stava meglio quando si stava peggio. Chissà se anche io non sono una voce di intelligenza artificiale, ma io sono una voce di deficienza naturale, questo lo dico sempre. Lasciamo queste ciance e ascoltiamo Sergio Endrigo con Nelle mie notti.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Certe sigle non si dimenticano, bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
5: E come ogni venerdì, sabato e domenica di questo mese di ottobre è arrivato il momento di giocare con noi a Indovina la sigla. Ebbene sì, è molto semplice, c'è da indovinare una sigla che Simone Serpone tra un po' vi manderà in onda. Il più veloce a dare la risposta giusta conquisterà uno dei nostri gadget, quindi Verdiana già lo sta impacchettando per spedirlo direttamente a casa vostra. Allora, attenzione, perché la sigla potrebbe essere un telefilm, oppure un cartone animato, o una trasmissione, insomma, televisiva. Attenzione, battaglione, ascoltate l'audio che Simone manda in onda.

Attenzione, una di loro era Farah Fawcett. Avete capito? E allora scrivete di quale programma era la sigla al 331-240-7878, perché il più veloce a dare la risposta giusta conquisterà uno dei nostri gadget. Via le telefonate!

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su Punto Zero.

0: moda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: siamo Matilde e Giorgia
1: e ascoltiamo Romantica. Ciao!
2: Ciao amici di Romantica Radio, sono Loredana da Giuliano. Vi ascolto perché con le vostre canzoni ci rallegrate la giornata. E alcune canzoni in particolare fanno riaffiorare alla mente dei ricordi del passato, trascorsi in maniera piacevole. Un grande grazie va anche sempre a voi della redazione, che siete fantastici, splendidi, professionali e bravissimi e soprattutto simpaticissimi. Ciao, buona giornata a tutti voi.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
4: Abemus vincitorem, era semplice l'appuntamento di oggi con Indovina la sigla. Avete indovinato di quale trasmissione televisiva si parlava? Era un telefilm famosissimo, le Charlie's Angels, che tanto abbiamo amato, sono state trasmesse, ritrasmesse, arci ritrasmesse, è stata fatta un'edizione nuova, un film, insomma voglio dire davvero un grande successo. Ebbene, era Charlie's Angels la risposta esatta che ci avete mandato al 321-240-7878. Se non avete fatto in tempo, se siete arrivati dal secondo posto in giù, beh, allora c'è anche altro appuntamento con voi più tardi, con Lucio, con Alessandra e poi domani con tutti gli altri conduttori del weekend di Romantica Radio. Vi lascio con Anna Oxa e Fausto Leali, Ti lascerò, e subito dopo i Nomadi in Mai come lei nessuna.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Proviamo a tuffarci nel passato con i classici della musica italiana. Iniziamo una nuova ora insieme, l'ultima della giornata, l'ultima della settimana, con il ricordo delle melodie del passato. Ci sono on air i classici della canzone italiana, interpreti, cantautori che hanno fatto la storia della nostra musica, come i prossimi Marco Armani, Solo con l'anima mia, e subito dopo Julio Iglesias, Non si vive così.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.

Domani, come sapete, va in onda il romantico weekend. Ebbene sì, il sabato e la domenica i conduttori cambiano, ma la sostanza rimane sempre la stessa, quella del grande amore per la musica italiana del passato, degli anni 70, 80, 90, qui su Romantica Radio Riascoltati. E domani mattina si apre alle ore 6 con Benny Ronca, si prosegue con Simonetta, De Chiara, Ruffo e poi ancora alle 13 Baga, Roberto Bagazzoli, alle 17 Paola Coda, e alle 21 chiude le trasmissioni a mezzanotte Giampa Serino, e poi ancora fino alle 3 del mattino si apre una nuova giornata con Alex Poli e la sua musica e poesia. Insomma, ne ascolterete sicuramente delle belle. Intanto, a proposito di belle canzoni, abbiamo Sammy Barbeau dal passato con Aria di casa mia e subito dopo Christophe in Adesso sì, domani no.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Attenzione amici, perché alle 21 si parla di amore qui su Romantica Radio. Ci sono notti che avremmo voluto trattenere ancora un po', magari con una conversazione, un incontro, un viaggio in automobile oppure una serata diventata improvvisamente importante. Questa sera Roberto Malvagia riapre quei momenti sospesi che il tempo non è riuscito a cancellare. Dalle 21 su Romantica Radio si parla proprio di sentimenti. Aspettiamo anche i vostri sentimenti al 331-240-7878 anche in questo momento, perché così confezioneremo la trasmissione insieme a Roberto Malvagia. Adesso musica, tra un po' Peppino Gagliardi in settembre e subito la leva calcistica del 68, questa vecchia canzone di Francesco De Gregori.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La radio della nostra gioventù spensierata, canzoni evergreen. Quando ti ascolto, riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie, Romantica Radio, Teresa da Napoli.
1: Comunque Romantica Radio, voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao Eleonora da Salerno.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: E anche questo venerdì 9 ottobre è andata, noi ci risentiamo direttamente lunedì, sempre alla stessa ora, sempre a mezzogiorno qui su Romantica Radio. Le ultime due canzoni di oggi, Gianni Togni con Giulia, Mario Tessuto lo ascoltiamo subito con Un uomo solo, vi lascio con Lucio Belmonte, oggi anche aspettando Luino, e poi Senti chi ci ascolta, il gioco di Indovina la sigla, insomma tanta carne al fuoco per questa fine settimana con Romantica Radio. Grazie a voi tutti, buona domenica, buon sabato e buona domenica da Marco 3. Ciao!

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: nel salotto di Romantica Radio.
1: Sicuramente a quest'ora vi ritrovo tutti sorridenti, perché stavo leggendo che quando è di venerdì un po' tutti sono più felici perché sta per arrivare il weekend. Buon pomeriggio, ben ritrovati su Romantica Radio, venerdì 9 di ottobre, la voce di Lucio Belmonte anche oggi insieme fino alle 18. Abbiamo anche ascoltato Marco Tre, che da questo momento va in vacanza, nel senso che si ferma per il weekend. Lo ritrovate lunedì sempre a partire all'ora della pappa. Oggi appuntamento anche con Indovina la sigla, che vi dà l'opportunità di poter ricevere fino a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio, ma dovete essere attenti, veloci e anche molto fedeli. Poi abbiamo tutta una serie di cose che ci racconteremo, come facciamo sempre durante il nostro pomeriggio. Vi consiglio come sempre di annotare, di salvare alla voce Romantica Radio il nostro numero del WhatsApp, che è il 331 240 7878. Iniziamo anche oggi con le nostre canzoni, Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene, e partiamo con Take My Heart, la canzone di Jackie James.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90, un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Tra una canzone e l'altra ogni tanto cerchiamo di dare anche delle informazioni non soltanto curiose, a volte anche interessanti, speriamo di sì. Oggi voglio parlarvi di questo articolo che è venuto fuori di alcuni studiosi che studiano la longevità e ci danno alcuni consigli per cercare di vivere più a lungo, ma soprattutto in ottima salute. Se prendete carta e penna vi do dei consigli che sono molto semplici, però veramente vi possono aiutare tantissimo a vivere non soltanto più a lungo, ma anche più in salute. Prima cosa, ogni giorno fate una passeggiata, lasciatevi accarezzare dal sole, prendete ogni giorno una buona dose di raggi solari. Poi imparate a sollevare dei pesi che non siano troppo pesanti, ma che sono commisurati un po' anche al vostro fisico. Eliminate, se potete, quasi completamente gli zuccheri, o magari assumetene molto pochi. Poi, ancora molto importante, è andare a letto presto, riposare. La cura del sonno è fondamentale anche per l'avanzare dell'età, e soprattutto quando siete a tavola non consumate cibi ultraprocessati. Se fate attenzione a questi consigli, gli esperti vi assicurano che vivrete più a lungo e anche più in salute. Mentre anche la musica aiuta tanto, devo dire la verità, e noi vi diamo la nostra bella dose quotidiana. Adesso ascoltiamo Johnny Dorelli con Love in Portofino e subito Futura, che bella, di Lucio Dalla.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia affronta una nuova fase di maltempo e a causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, 9 persone sono finite in ospedale. Allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese. Arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Galignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano lo scorso 2 ottobre. La misura è stata disposta dal GIP del Tribunale di Napoli Nord. Per l'uomo è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Continua l'emergenza carburanti, è finito lo sconto fiscale, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. In Belgio tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Scontri tra giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Calcio, giornata di vigilia per il Napoli che domani alle 20.45 ospita il Frosinone. Sarà della partita anche McTominay, annunciato tra i convocati da Max Allegri. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Continuando a dare qualche consiglio in merito a come vivere più a lungo e anche in salute, insieme ai consigli che vi abbiamo dato poc'anzi, ce n'è un altro che sono andato ad approfondire, perché c'è un altro articolo che parla proprio di questo argomento per quanto riguarda l'avanzare dell'età e quindi la possibilità di stare sempre bene fisicamente, e l'attività di camminare. Lo sappiamo praticamente tutti, ma la domanda che ci facciamo sempre: ma quanto tempo dobbiamo camminare al giorno per stare bene? Attenzione, ecco, bastano anche soltanto 10 minuti al giorno e vi posso assicurare che la vostra vita cambierà. Non c'è bisogno di fare tantissimi chilometri, almeno lo dicono anche gli esperti, ma anche soltanto 10 minuti fatti bene al giorno in maniera costante possono cambiarvi in maniera positiva la vita. Provateci, ma mettete anche le cuffiette magari ascoltando le canzoni di Romantica Radio. Arriva Umberto Napolitano con Ora il disco va, e subito Rossano con È l'alba.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no.
4: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con

e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Antica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: E c'è una cosa che devo dirvi, che dimentico quasi sempre di ricordarvi, ed è molto importante, di fare un giro sul nostro sito che è romanticaradio.it. A parte le varie sezioni che conoscete molto bene, l'area dello shop online dove trovate i nostri gadget, oppure l'area dedicata alla nostra TV dove potete guardarci anche durante le nostre trasmissioni, ma la cosa importante invece è anche che c'è l'area dedicata ai podcast. Voi ascoltate tutti quelli che sono le nostre rubriche, i nostri appuntamenti, gli argomenti che abbiamo trattato, e in questo caso io vi ricordo due podcast che sono interessanti. Senti chi ci ascolta, che è il podcast che ascoltate con quelli che sono i nostri ascoltatori, no? Dell'appuntamento del venerdì pomeriggio. E poi in questo ultimo periodo c'è anche la possibilità di ascoltare le interviste che abbiamo realizzato nei giorni scorsi insieme ai protagonisti del Festival di Luino del prossimo 10 di ottobre, no? Dove saremo anche noi protagonisti. Quindi se vi va di ascoltare tutto questo, potete trovare i podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Che bello ritrovare anche Ornella Vanoni con Io come farò, e subito Singapore, canzone famosissima dei Nuovi Angeli.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Lo abbiamo detto, oggi è venerdì, puntata un po' speciale. Uno, perché siamo alla vigilia della nostra partenza per partecipare al Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80, che si terrà a Luino proprio domani sera, e poi soprattutto perché il venerdì, ecco, già partito da questa mattina l'appuntamento con Indovina la sigla, che vi dà la possibilità di poter ricevere a casa vostra i nostri gadget. Vi dico che dovete essere bravi a riconoscere le sigle e anche molto attenti. In questo caso riceverete fino a casa vostra i nostri richiestissimi gadget di Romantica Radio. Ma subito adesso ascoltiamo Sandro Giacobbe con Mi va che ci sei.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Come avete sentito, siamo arrivati al vostro momento in cui avete l'opportunità, attenzione, di aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio. È arrivato il momento con Indovina la sigla. E allora, sigle famosissime di cartoni animati, di telefilm, di trasmissioni televisive. Anche oggi vi faccio sentire un audio tra poco e vi do un indizio. Il primo che arriva con la soluzione al nostro numero del WhatsApp al 331-240-78 78 si aggiudica i nostri gadget. Allora, siete pronti? Orecchio alla radio e ascoltate con attenzione.

Di quale telefilm si tratta? Vi voglio dare un altro indizio. Pensate che la protagonista di questa trasmissione faceva delle magie e per fare queste magie arricciava il naso. Devo essere sincero, io ero innamoratissimo di questa donna quando la guardavo in televisione, anche perché mi piaceva tantissimo. Era una strega e quindi arricciava il naso e faceva le magie. Di quale telefilm si tratta? Scrivete la soluzione al 331-240-07878. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Tegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
0: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Avete fatto mente locale, avete ascoltato bene l'appuntamento con Indovina la sigla, avete indovinato di quale telefilm si tratta. Tra poco daremo anche la soluzione e cercheremo di capire chi è stato in assoluto il più veloce di voi a giudicarsi i nostri gadget. Tra poco invece parliamo ancora di televisione in qualche modo, perché parliamo del nostro appuntamento con Canzoni sotto lo spot, canzoni che hanno reso famosi dei prodotti. Parliamo in questo caso di una canzone italiana bellissima di Mia Martini, almeno tu nell'universo, che è stata anche la colonna sonora dello spot della Fiat Croma, se ricordate. Tutto questo tra pochissimo. Adesso ascoltiamo Il Paradiso, la canzone di Patti Pravo, e In te di Necca.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: Due decenni dopo, una grande canzone italiana tornava al successo anche tra le nuove generazioni, grazie alla pubblicità. Siamo nel 2007 e Almeno tu nell'universo di Mia Martini fu scelta come colonna sonora della campagna pubblicitaria della Fiat Croma, intitolata I Capofamiglia. Il brano, scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, fu presentato da Mia Martini al Festival di Sanremo del 1997.

0: La canzone parla di un amore autentico e unico in un mondo cinico, capace di distinguere la vera essenza delle persone. Nello spot, le parole della canzone si legano alle vite quotidiane di padri e madri di famiglia normali ma speciali. La pubblicità mostrava con ironia e tenerezza la vita di tutti i giorni dei capofamiglia, tra impegni, sacrifici e gioie. Grazie a questa programmazione televisiva, il brano di Mia Martini tornò in cima alle classifiche di download digitale su iTunes.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

0: Romantica, grazie per accompagnarci in questo viaggio da Milano e Roma e farci sentire innamorati come il primo giorno. Un bacione a tutti gli ascoltatori da Monica
1: e Fabio.
2: Ciao Romantica Radio, siete il mio primo pensiero appena mi sveglio la mattina, quindi per me create dipendenza. Un bacio, siete fantastici. Rosa da Nocera Inferiore.
3: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
4: E ci siamo su Romantica Radio anche per la soluzione con il nostro spazio Indovina la sigla. Abbiamo dato un po' anche gli indizi, questo telefilm famosissimo dove c'era una bellissima donna che quando faceva le magie per amore stropicciava il naso, arricciava proprio il naso. Ricordo benissimo il telefilm famosissimo, Vita da strega. Quindi se avete risposto esattamente, siete stati più veloci, aspettate il messaggio della nostra redazione che vi attesta che avete diritto ai nostri gadget che vi arriveranno fino a casa. Adesso è il momento di salutare una bella coppia di romantici che ci ascolta. Parlo di Mario e Anna, che scrivono da Salerno. Oggi compiono, pensate, 25 anni di matrimonio. Auguri per questa vita romantica fino adesso, ma ci sarà ancora tantissimo tempo da trascorrere insieme. Mi hanno chiesto di ascoltare una canzone, io voglio accontentarli. Allora ascoltiamo Fred Buscaglione, ma loro mi hanno richiesto un brano di Pino Daniele che ascoltiamo subito per i nostri amici Mario e Anna che oggi celebrano i 25 anni di matrimonio. Ascoltiamo Pino Daniele con Juan Chiova.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
8: E ancora rinnovo un buon pomeriggio ai nostri amici che oggi sono nostri ospiti nel salotto radiofonico di Romantica Radio. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Devo così anche darvi qualche piccola indicazione per coloro che ci ascoltano da poco. Se volete seguirci sui nostri social, voglio ricordarvi che noi siamo su Facebook con tantissimi amici, su Instagram e anche su TikTok. Se vi va, fate un giro sui nostri profili, ci sono degli argomenti interessanti, a volte anche abbastanza divertenti. Date anche qualche vostro parere con qualche commento, se volete lasciate anche un vostro like. Quindi Facebook, Instagram e anche TikTok. Torniamo alla musica. Io adesso qua mi fermo perché arriva il mio artista preferito. Sto parlando di Christopher Cross. Ascoltiamo Art Stem e subito Franco Simone, Cara droga.

che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via. Approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei

Tra le droghe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Avete fatto caso che oggi è venerdì, non abbiamo il nostro appuntamento con Senti chi ci ascolta, abbiamo preso una piccola pausa per il festival di Luino che si terrà proprio domani sera a Luino sul Lago Maggiore, dove Romantica Radio è partner ufficiale. Però noi continuiamo anche un po' con i nostri consigli, perché abbiamo aperto oggi parlando di longevità. Sono andato a cercare ancora un po' di buone abitudini per vivere più a lungo e anche meglio, e sono determinanti per esempio il fatto che a un certo punto della nostra vita dobbiamo coltivare uno scopo molto importante, bisogna avere un obiettivo, ecco, lasciarsi andare a una passione, ma soprattutto lasciarsi andare a delle relazioni sane, allontanando tutte quelle che sono le relazioni tossiche che ci tolgono salute e anche tantissima energia. Non lo dico io, lo dicono dei professoroni, per cui mi piace condividere con voi anche questa notizia. Noi invece cerchiamo di farvi stare bene, ma stiamo bene anche noi perché ascoltiamo delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, sono piene di grandi emozioni, soprattutto emozioni senza tempo. E infatti ascoltiamo gli Stadio con Acqua e Sapone e Umberto Balsamo con Bugiardi Noi.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
10: Romantica News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione. Navi Pillai, 85 anni, attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. Dopo la vittoria, Pillai ha dedicato il riconoscimento ai sopravvissuti a crimini internazionali. In passato aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Critiche sono arrivate proprio da Israele e dal presidente Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che a breve ci sarà una telefonata tra Trump e il presidente russo Putin. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine. A confermarlo è stato il presidente Zelensky. Indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo dove fino allo scorso anno studiavano Sara e la sorella Alice. Tramontana ammonta a poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio. Resta aperto il dibattito su chi deve pagare. Il tennis, l'ATP 1000 di Shanghai, perde tre protagonisti italiani eliminati al secondo turno: Covolli, Berrettini e Musetti. Restano in corsa Arnaldi e Darderi, che scenderanno in campo domani mattina. È tutto, a più tardi.
10: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
12: Dite la verità, che canzoni, che musiche. A proposito delle canzoni che vi facciamo ascoltare tutti i giorni, avete sentito che nelle scorse settimane abbiamo incontrato proprio ai nostri microfoni quelli che sono stati i grandi protagonisti della musica italiana e che saranno protagonisti già domani sera al Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80 a Luino. Romantica Radio e la Radio Partner, noi ci saremo, quindi vi racconteremo un po' quello che succederà, ed è una manifestazione molto importante perché riporta finalmente all'ascolto e all'attenzione degli italiani quelle che sono state le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Poi vi racconteremo con cura quello che è successo, quello che succederà. Adesso invece, tornando proprio a quelle che sono le canzoni che ascoltiamo sempre noi, arriva anche Adriano Celentano con La coppia più bella del mondo e Antonello Venditti con Alta Marea.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, da quando vi ho trovato non vi lascio più. Ci trasmettete sempre belle canzoni, ci fate sempre tanta compagnia. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Grazie Romantica, in questo momento vi sto ascoltando. È un'emozione tutti i giorni. Clara da Cagliari, arrivederci, a presto.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

anche per questo venerdì 9 di ottobre. L'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, sta per terminare. Siamo in partenza per la nostra missione a Luino con il Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80. Siamo orgogliosi di partecipare a questa importantissima manifestazione nazionale che, dopo il Festival di Sanremo, possiamo dire è una delle più importanti, e noi siamo partner ufficiali. Vi racconteremo molto la prossima settimana. Adesso invece vi lascio nelle mani e con la voce di Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, poi a continuare. Come sapete, anche questa sera non perdete l'appuntamento con gli argomenti interessantissimi di Roberto fino a mezzanotte. Noi ci sentiamo lunedì, mi raccomando, seguiteci sempre, perché domani parte anche il romantico weekend. Vi lascio con Gianni Bella, Non si può morire dentro, i Gens con Per chi?

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Eccomi, ben trovati su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti, anche questa sera vi terrò compagnia fino alle 21. Come state, amici? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo però di migliorarvi ancora le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, i vostri messaggi da leggere e poi naturalmente le rubriche di Romantica. E ancora, anche questa sera, uno di voi, il più fortunato, si porterà a casa un gadget firmato Romantica. Insomma, state con noi, tante belle cose da fare. La prima, salutare e ringraziare il nostro Lucio Belmonte, che con la sua simpatia ci ha tenuto compagnia fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, lunedì dalle 15, puntuale, sempre qui su Romantica. E allora, siamo pronti per partire per questo bel viaggio musicale in questo venerdì d'ottobre. Tra poco riascolteremo Fiordaliso con Non voglio mica la luna. Subito i Flutters, Smoke Gets in Your Eyes. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Tutti i venerdì, si sa, è sempre una giornata particolare, vuol dire quasi weekend, vuol dire magari ultimo sforzo prima di un sabato e una domenica da trascorrere a casa, con gli amici, in giro, con la famiglia. E allora raccontatemi di voi, com'è andato questo venerdì? Dove siete in questo momento? Da dove ascoltate Romantica? E cosa farete nel weekend? Avete progetti? Raccontatemi tutto con un WhatsApp al 331-240-7878, come vi dico ogni giorno. I vostri messaggi ci aiutano a conoscervi meglio e questo ci piace tantissimo, riuscire magari a partecipare un po' anche in piccola parte alle vostre vite. Quindi vi aspetto, WhatsApp 331-240-7878, oppure se volete scrivetemi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Nino Buonocore, il Mandorlo e Peppino Di Capri, Amare di meno.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Buon tardo pomeriggio con Romantica, io sono Alessandra Riccetti, vi accompagno ogni giorno a quest'ora, dal lunedì al venerdì vi racconto cose, poi insieme ascoltiamo la musica più bella e tra poco ascolteremo anche un'altra puntata di Canzoni sotto lo spot. Di cosa parla questa rubrica? Parla delle canzoni, dei brani che sono diventati molto famosi grazie anche alla pubblicità, e questa sera ci occuperemo di Blondie con la sua Heart of Glass, che diventò la colonna sonora dello spot di Gucci. Di questo parlerà Canzoni sotto lo spot tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica. Tra poco Massimo Ranieri con L'amore è una cosa meravigliosa. Subito una canzone che racconta la vita di un uomo che non vuole correre dietro al successo, ma tenersi stretto la sua serenità quotidiana. Dal 1967 Riccardo Del Turco, uno

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Perché scegliere BCC di Aquara?
5: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
4: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
5: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
4: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
5: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
4: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
8: Lo spot Gucci by Gucci del 2007 ha scelto l'iconica canzone Art of Glass dei Blondie come colonna sonora per il suo primissimo spot televisivo dedicato a un profumo, con la regia del visionario David Lynch. Il brano dei Blondie è uscito nel 1979 ed è tratto dall'album Parallel Lines. Il successo, nato originariamente come The Disco Song nel 1974, unisce sonorità disco e attitudine pop rock.

0: La direttrice creativa Frida Giannini ha voluto David Lynch per dare un tocco unico e surreale al video. Lo spot vede protagoniste le modelle Rachel Zimmerman, Natasha Poli e Freja Beha Eriksen, che indossano abiti da sera di Gucci e ballano in un ambiente sofisticato e onirico. Il brano ha dato un ritmo ipnotico e moderno alla campagna pubblicitaria, tornando contemporaneamente al successo.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: sono Rosa, chiamo da Versa, provincia di Caserta. Vi volevo dire che siete davvero formidabili, bravissimi, siete di un'ottima compagnia, ci fate tornare ai vecchi tempi. Un abbraccio e alla prossima.
1: Io vi ascolto veramente tanto, trasmettete una musica, siete simpaticissimi, bravissimi, affidabili, cordiali. E poi è bello chiacchierare con voi, ma soprattutto è bello ascoltare la musica che ci trasmettete, perché arriva al nostro cuore. Vi mando un bacio, vi voglio bene e vi auguro a tutti una serena giornata. Da Marianna di Avellino.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Questo è il momento giusto per gustarci insieme un bel aperitivo, l'aperitivo del venerdì, e poi magari canticchiare le canzoni di Romantica. Buona serata, amici miei. Poco fa abbiamo scoperto anche un'altra puntata di Canzoni sotto lo spot, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Benny Ronca. Se però vi piace in modo particolare questa rubrica, potete andare a scoprire tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. Lì potete trovare anche un sacco di altri podcast e tante sorprese per voi, quindi venite a trovarci, romanticaradio.it. Buona serata, amici miei, adesso torna protagonista la musica. Michele Pecora tra poco ci farà riascoltare Mare. Subito una canzone che racconta un amore totalizzante. Lei vede lui ovunque, lo pensa in ogni momento, lo cerca anche senza parlare. Dal 1981 riascoltiamo Toto Cutugno con

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica, buona serata da Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo perché è un piacere leggervi. E voglio salutare dal Piemonte, da Borgo Sesia in provincia di Vercelli per l'esattezza, Marta. Marta scrive: stasera esco con le amiche ma prima mi preparo con la vostra musica e buona serata cara, divertiti. E poi saluto Davide che ci segue da Sezze in provincia di Latina, dice: venerdì pizza e film e Romantica Radio mentre mi sto apprestando per raggiungere il luogo dove incontrerò gli amici come sottofondo. E allora Davide, buona serata anche a te, buon divertimento. E allora poi un bacione deve arrivare anche a Rosa che è a Policoro in provincia di Matera, dice: sto organizzando il weekend al mare, voi siete la mia colonna sonora. E allora so che ti divertirai carissima, sarà un weekend al mare spettacolare, anche perché ottobre davvero ci regala dei bei momenti al mare, non ci sono tante persone, il clima è temperato, quindi insomma divertiti Rosa e buona serata con bella musica. Tra poco Tony Cucchiara, Malinconia e subito Drupi, Sereno.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma quanto ci piace la collection di Italia 90, ci fa rivivere quel decennio che è davvero stato particolare per la musica. E a proposito, se c'è una canzone degli anni 90 che vi piace in modo particolare, fatecelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878. Magari la inseriremo in collection Italia 90. Va bene amici, buona serata con Romantica. Tra poco tornerà la musica protagonista e pronta per voi Mia Martini con un grande successo, Piccolo Uomo. Subito una canzone che racconta l'amore attraverso un'immagine semplice e potentissima. Una bicicletta che diventa libertà, fuga, gioco, leggerezza. Cocciante usa la pedalata come metafora di un sentimento che ti porta lontano, che ti fa respirare, che ti rimette al mondo. Riascoltiamo Riccardo Cocciante con In bicicletta.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
10: Buona serata romantici. In questo mese di ottobre in Canada è iniziato un progetto che sta facendo il giro del web. I ricercatori stanno mappando il suono delle foglie che cambiano colore. Hanno scoperto che mentre diventano rosse o dorate emettono microvibrazioni impercettibili all'orecchio umano, una sorta di sussurro dell'autunno. Alcune foglie vibrano più delle altre, come se avessero una personalità. Il progetto si chiama Voci di Autunno e sta diventando virale. Incredibile quello che può fare la tecnologia, e lo abbiamo scoperto stasera qui su Romantica Radio. Buon venerdì sera con Little Tony, che tra poco riascolteremo con Quando vedrai la mia ragazza, e subito la versione di Claudio Baglioni di Se telefonando.

0: Sia pensano i premi un partner Oknoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Oknoplast. Le finestre di design.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sono Cesare da Caserta. Siete tutti bravissimi, grandissima radio. Mamma mia, avete superato tutti e tutte le altre radio, compreso quelle nazionali. Bravi, bravi, bravi, sempre così. Siete grandi. Ciao.
1: Ciao Romantica Radio, vi ascolto sempre e non mi stanco mai. Franco da Potenza.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Amici cari, bastano davvero poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene una sigla? Secondo me sì, perché voi siete bravissimi. E allora, ascoltate.

girava tutto intorno a petrolio e cowboy. Avete capito? Allora scrivete di quale programma era la sigla questo brano che abbiamo appena ascoltato. 331-240-7878. Fatecelo sapere con un WhatsApp. Il più veloce a dare la risposta giusta conquisterà un gadget firmato Romantica. Allora ripeto, di quale programma televisivo era sigla la canzone che abbiamo appena ascoltato? Scrivetemelo al 331-240-7878. Il primo che lo farà e darà naturalmente la risposta giusta conquisterà un gadget firmato Romantica.

e niente più. Per onestà ti dico a cosa andresti incontro tu se ti fermassi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, poco fa vi ho fatto una domanda, vi ho chiesto a quale programma televisivo faceva da sigla la canzone che vi ho fatto ascoltare. Ecco, so che in molti l'avete indovinato, insomma sono arrivati, mi dicono dalla redazione, tantissimi messaggi. La risposta esatta era Dallas, ma chi non se la ricorda quella sigla? Complimenti al primo che si è aggiudicato un gadget naturalmente firmato da Romantica Radio. Se non siete riusciti a conquistarlo, tranquilli, ci saranno per voi davvero tantissime altre occasioni. Intanto buona serata con la musica, tra poco Claudia Mori, Il Principe, e subito Michael Bolton, Never Get Enough of Your Love.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Buona serata romantici e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Vi ho chiesto cosa farete nel weekend, in molti mi avete risposto. Saluto in modo particolare la nostra amica Giulia che ci segue da Orosei in provincia di Nuoro. Dice: stasera esco per una cena sul mare, ma prima mi sto preparando e ascolto Romantica Radio. Cara, sarà una cena stupenda, ne sono sicura. Un bacione, buona serata. E poi saluto Francesco di San Miniato in provincia di Pisa, dice: weekend di vendemmia con gli amici, voi siete già in auto insieme a me, ma che bello, portaci insieme a te anche durante la vendemmia, mi raccomando, carissimo Francesco, un bacione. Poi saluto anche Elena di Modica in provincia di Ragusa, dice: stasera passerò una serata tranquilla, pizza e sottofondo Romantica Radio, naturalmente con il mio fidanzato. Cara, buona serata, un bacione a entrambi e tante belle canzoni per voi. Tra poco Lucio Battisti con Si Viaggiare e subito Andrea Mingardi, Sogno.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi dopo di me anche questa sera arriverà Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino alla mezzanotte. Di cosa parlerà Roberto? Ci sono notti che avremmo voluto trattenere ancora un po'. Una conversazione, un incontro, un viaggio in automobile o una serata diventata improvvisamente importante. Questa sera Roberto riaprirà quei momenti sospesi che il tempo non è riuscito a cancellare. Se ne parlerà dalle 21 qui su Romantica Radio, quindi mi raccomando amici, non mancate. E buona serata anche con la musica che è sempre protagonista su Romantica. Tra poco Umberto Tozzi con Nell'aria c'è. Subito Manuel Manu, Tamo.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, sono Simone da Monopoli. Io e papà vi sentiamo tutti i giorni, siete bravissimi.
1: Romantica ci tiene sempre compagnia, è sempre da ascoltare. Belle canzoni che ci

0: riportano nel passato, anche nel presente, voglio dire, quindi ci fa piacere.
1: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
2: Si avvicinano le 9, quindi per me, Alessandra Riccitti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, per averci scritto. Grazie a tutti voi che anche questa sera ci avete allietato con le storie delle vostre vite, con magari i messaggi dove ci dicevate cosa farete nel weekend, cosa fate questa sera. Insomma, siete molto carini e a noi piace conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Grazie anche ancora. Naturalmente ringrazio anche la nostra Camilla che tutta la settimana ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, ormai lo sapete, un po' di musica e poi Roberto con voi. Riascolteremo Giuni Russo con Mediterranea e Christophe, La fine di un amore. Da Alessandra un bacio, buona serata, buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ciao. Romantica.
3: La fine di una storia.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Sapete di che cosa parleremo in questo venerdì sera? Quella notte non volevo tornare a casa. Ecco, è proprio questo, serate, incontri, conversazioni. C'è una notte che ognuno di noi si porta dentro, eh? Non è una notte speciale sul calendario, non è Capodanno, non è un compleanno, una notte qualunque, che però a un certo punto ha smesso di essere qualunque. Insomma, stavamo bene, non sapevamo nemmeno perché, forse le persone giuste, magari la luce giusta, quel momento in cui guardi l'orologio e pensi ancora un po', eh? Ecco, stasera parliamo di questo, delle serate in cui non volevamo tornare a casa, non perché a casa ci fosse qualcosa che non andava, ma perché lì fuori, ecco, per qualche ora la vita era, diciamo così, in pausa, stavamo bene e noi facevamo finta di non sentire magari il tempo che passava. Mettetevi comodi, inizia la serata di Romantica Radio. Io sono Roberto Malvagia, con me sino alla mezzanotte, poi ci sarà Alex Poli, ma di questo parleremo più avanti. Se volete scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ecco, il conto era arrivato da un pezzo, i piatti erano stati portati via, il caffè era finito, il cameriere aveva cominciato a passare vicino al nostro tavolo con quella discrezione un po' teatrale di chi vorrebbe magari chiudere, no? Ma noi eravamo ancora lì, a parlare di tutto e di niente, di quello che eravamo stati, di quello che non avevamo fatto, di quello che forse avremmo ancora fatto. Le cene più belle non si ricordano per il menù, si ricordano per quel momento in cui ti accorgi magari che nessuno guardi il telefono, nessuno ha fretta, non vuole essere altrove. E allora ordini magari un altro bicchiere d'acqua, solo per restare, perché alzarsi magari da quel tavolo significherebbe ammettere, no, che la serata magari è già finita.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Parliamo del motore spento. Magari sei arrivato sotto casa, hai parcheggiato, hai spento il motore, sei rimasto lì, non c'era niente da dire in realtà. Avevate già detto tutto, forse non ancora, ma nessuno dei due apriva la portiera e c'era quel silenzio che si crea magari solo tra persone che stanno bene insieme. Ogni tanto magari una macchina passava, i fari scorrevano sul soffitto dell'abitacolo, ecco, un'altra canzone alla radio, un'altra frase iniziata e magari, lasciata a metà, il parcheggio sotto casa, uno dei luoghi più sinceri che esistano, è così. Lì non si recita, insomma, si prende tempo perché si sa benissimo, no, che appena scenderai dall'auto la serata diventerà solo un ricordo. E i ricordi, quando sono belli, si vogliono rimandare magari il più possibile.

ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ci si vede sempre meno, ed è una cosa anche un po' strana, se vogliamo. Quando eravamo ragazzi ci vedevamo ogni giorno senza pensarci, adesso servono messaggi, date, incastri. Poi finalmente magari ci si ritrova a un tavolo, poche persone, le stesse risate di 30 anni fa che escono fuori come se non avessero mai smesso. E a un certo punto magari qualcuno dice: ma ti rendi conto che l'una abbiamo superato la mezzanotte? Però nessuno si muove, perché sappiamo tutti la stessa cosa: domani ognuno magari riprenderà la propria strada, i propri orari, le proprie responsabilità. Gli amici veri sono quelli che con il tempo magari si comportano diversamente. Quando finiscono magari quei momenti ci si lascia addosso una malinconia che in fondo è anche magari una forma di gratitudine. Se volete potete anche scrivermi tramite mail roberto@romanticaradio.it.

La sera romantica, Roberto malvagia con voi sino alla mezzanotte, ed adulti, ecco, le conversazioni cambiano, non si parla più di impressionare, non si finge di essere più sicuri di quello che siamo. Ci sono sere in cui magari ti siedi di fronte a qualcuno e senza accorgertene dici la verità, quella che non racconti al lavoro, quella che a volte magari non racconti nemmeno a te stesso, le paure, i rimpianti, le strade perse, no? E dall'altra parte qualcuno magari ascolta davvero, non aspetta il suo turno per parlare, ascolta. Ecco, è rarissimo, eh? E quando succede non vuoi magari che finisca, perché sai che una conversazione così, ecco, non si programma, capita, e se la lasci andare non è detto che ricapiti. E allora è così, conversazioni adulte, ecco, che avremmo voluto fare prima che la vita riprendesse il proprio ritmo. Quella notte non volevo tornare a casa. È questo l'argomento della nostra serata romantica.

C'è un momento dopo mezzanotte in cui la città cambia faccia e le vetrine si spengono, i rumori si abbassano, le strade sembrano appartenere soltanto a chi è in giro. Ecco, camminare così, ecco, senza meta, con qualcuno, è uno dei piaceri magari più semplici e più belli. Non serve molto da dire, i passi fanno un po' da colonna sonora. Ogni tanto ci si ferma magari davanti ad un portone, una piazza, un angolo che si conosce da sempre. E allora prendi la strada lunga, anche se conosci benissimo magari quella corta. Perché la strada lunga è anche il modo che abbiamo trovato tutti noi per rubare magari un quarto d'ora in più, no, al tempo. E a volte un quarto d'ora magari vale più, perché no, di una serata intera.

Quella notte che non volevo tornare a casa, qui su Romantica Radio, Roberto Malvegia con voi sino alla mezzanotte. Una persona dopo tanti anni che magari si rivede, ti capita di rincontrare qualcuno che non vedevi da anni, un amore finito bene, un'amicizia sospesa, un collega di un altro lavoro. All'inizio ci si studia, no? Due frasi di circostanza, poi senza che nessuno lo decida, insomma, si torna a parlare come prima, come se il tempo in mezzo fosse stato soltanto una lunga parentesi. Magari ti accorgi di quanto ti era mancata quella persona, non in modo doloroso, ma in modo silenzioso, come manca magari una stanza, un luogo che non frequenti più. E quando arriva l'ora magari di salutarsi, ti viene anche voglia di dire restiamo ancora un po'. È così, perché sai magari che il tempo adesso magari è più prezioso, e ritrovare una persona dopo tanti anni è una cosa meravigliosa.

Le sedie sono già sui tavoli. Il barista passa lo straccio sul bancone. Ogni tanto lancia uno sguardo senza dire nulla. Quello sguardo lo conosciamo tutti noi in fondo. Parliamo del bar che chiude, in questa serata dove il tema della serata di questo venerdì è quella notte dove non volevamo tornare a casa. Noi facciamo finta di non capire. Chiediamo ancora un'ultima cosa, magari un ultimo caffè, un ultimo bicchiere che non vogliamo nemmeno davvero. È un po' un tentativo di allungare la serata, magari di 10 minuti. Poi le luci si abbassano, la porta si apre, la notte ci accoglie fuori. Un po' fredda, magari un po' però più vera. E lì magari sul marciapiede ci si guarda, ci si sorride, si capisce che è stata una serata che valeva la pena davvero di far finire tardi.

A volte una canzone a fermare il tempo non serve che sia la più bella del mondo, basta magari che sia quella giusta, nel momento giusto, parte dalla radio dell'auto, magari da un locale, da un vecchio disco, e improvvisamente nessuno ha più voglia di andare via, perché magari quella musica ti riporta da qualche parte, a un'estate, a un volto, a una versione di te che avevi lasciato magari in fondo a un cassetto. E allora resti lì, ascolti fino all'ultima nota, anche quando la canzone magari è finita da un pezzo. Chi fa la radio lo sa bene, no? Una canzone non è mai solo una canzone, è il motivo per cui qualcuno, magari da qualche parte, magari in questo stesso momento ha deciso di non spegnere la luce. Se volete scrivermi, la mia mail è roberto@romanticaradio.it in questo venerdì sera, proprio qui su Romantica Radio.

Vicini alle 23, vi è mai capitato di perdere l'ultimo autobus, l'ultimo treno, l'ultima corsa? Magari un po' apposta, non lo ammetti, però dici, ma guarda che sfortuna, però dentro, insomma, di te, sai che avresti potuto correre, magari non l'hai fatto, perché quella sera stavi bene così. Magari l'idea di salire su un mezzo, sederti da solo, guardare la città, scorrere dal finestrino, ti sembrava un modo magari troppo brusco di chiudere quella situazione, quella serata, quell'atmosfera, insomma, di chiudere tutto. Così, insomma, hai preferito camminare o magari aspettare o chiamare qualcuno che ti venisse a prendere, guadagnando ancora magari una mezz'oretta, un po' con i sabotaggi dell'orologio, un po' innocenti, quasi teneri, sono i gesti di chi per una volta ha scelto magari il presente di esserci, e il presente quella notte non aveva magari nessuna fretta.

Nella sera romantica, un po' di amici. Allora, Patrizia da Salerno, voglio salutare anche da Perugia, siamo in Umbria, questo nostro caro amico che si chiama invece Ennio. Buona serata davvero di cuore a tutti voi, ovunque voi siate, con il suono più bello di Romantica Radio. Anche quando finalmente si rientra, a volte la serata non è finita, perché questa sera parliamo proprio di questo. Magari ti togli la giacca, apri la finestra, esci sul balcone, il quartiere dorme, quell'aria, quell'odore particolare delle notti, che hanno voglia proprio di raccontare qualcosa. Magari ripensi a quello che si è detto, a un sorriso, una frase, a un silenzio che ti è rimasto addosso. È il momento in cui la serata si trasforma in ricordo, lo senti proprio accadere mentre magari sei lì con le mani appoggiate sulla ringhiera e capisci magari che non volevi tornare a casa perché sapevi che una volta dentro magari quella magia non sarebbe stata più la stessa.

aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

Quella notte non volevo tornare a casa. Queste conversazioni che avremmo voluto fare prima che la vita riprendesse il proprio ritmo. Buon weekend, buon fine settimana, siete con Romantica Radio. Poi arriva sempre il mattino, la sveglia, il caffè di corsa, le mail, il traffico, le cose da fare. La vita riprende il suo passo, quello un po' di tutti i giorni, quello preciso, implacabile. In mezzo a tutto questo, per un attimo, magari ti torna in mente quella notte e ti sfugge un sorriso mentre sei fermo, magari ad un semaforo. Nessuno intorno a te sa cosa stai pensando, nessuno sa che dentro quella testa un po' stanca c'è ancora una serata accesa. Ed è bello così, perché le notti che non volevamo far finire, ecco, non hanno bisogno di essere spiegate, ci accompagnano magari in silenzio dentro le giornate normali.

Ci siamo mai chiesti perché ricordiamo certe notti magari più di altre? Nessuno ci aveva chiesto niente, ci aveva promesso nulla, nessuno aveva organizzato nulla. Sono capitate, e le cose che capitano, quando sono belle, sembrano davvero un regalo. In una vita piena di impegni, no? Di doveri, di appuntamenti segnati in agenda. Quelle ore libere magari valgono oro, ci ricordano che siamo proprio capaci di fermarci, di stare, di dimenticare magari per una sera chi dobbiamo essere. Ogni volta che ci ripensiamo a certe sere, a certe notti, è come se quella porta si riaprisse magari per un momento e la serata, la notte, ricominciasse di nuovo.

si conclude l'appuntamento di questo venerdì sera e allora voglio augurarvi buon weekend da Roberto Malleggio. È tutto, vi lascio con Romantica Night e Alex Poli. Allora, se questa sera vi trovate ancora fuori, magari con qualcuno con cui stare bene, non guardate l'orologio, ordinate l'ultima cosa, rimanete in macchina in più magari 5 minuti, anche con il motore spento, domani c'è tempo per le cose serie, la vita riprenderà il suo ritmo come sempre, lo farà anche senza il vostro aiuto. La musica più bella qui su Romantica Radio, perché certe sere, certe notti non si devono spiegare, si devono soltanto vivere, e poi un giorno magari, perché no?

0: buonanotte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me? Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentire?

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: Can I have a ticket, please? Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno.

0: anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.